0: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti, punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima Giornata Nazionale della Donna. Ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata internazionale della donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
1: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als 1/3 van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Il 2022 è l'anno europeo dei giovani e il settore dell'istruzione occuperà un posto di rilievo nel programma di lavoro del Parlamento europeo. Dal 1983 l'Unione europea indice gli anni europei per sensibilizzare su temi specifici e promuovere il dibattito e il dialogo tra i Paesi membri e al loro interno. Nel dicembre 2021 l'Unione ha deciso che il 2022 sarebbe stato l'anno europeo dei giovani. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dell'approccio dell'Unione Europea all'istruzione nell'anno europeo dei giovani 2022. L'obiettivo di questo anno europeo è di intensificare gli sforzi già in atto per sostenere e coinvolgere i giovani in un mondo post-pandemia. Una delle caratteristiche principali del piano è che si affianca alle misure esistenti, collegando le sue azioni alla transizione verde e a quella digitale e incoraggiando i giovani a svolgere un ruolo attivo nella società. Le azioni previste saranno improntate alle attività dei giovani e alle loro idee per rafforzare il progetto comune dell'Unione. Tra le misure proposte vi sono conferenze, eventi e campagne di informazioni e tante occasioni per condividere e raccogliere idee. Il piano promuoverà anche programmi e opportunità di finanziamento per i giovani. Uno dei modi per coinvolgere i ragazzi è attraverso l'istruzione. Vediamo a cosa sta lavorando l'Unione Europea in questo settore. Ogni Paese membro è responsabile dell'istruzione e della formazione delle persone che vivono nel suo territorio. Negli anni però l'Unione stessa ha svolto un ruolo importante nella promozione di un'istruzione più accessibile anche oltre le frontiere. Le sue iniziative in questo senso includono l'attuazione del processo di Bologna che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus Plus che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, la dichiarazione di Copenaghen che ha rafforzato la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale. Nel 2010 con il quadro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione l'Unione si è fissata una serie di obiettivi per i prossimi 10 anni. Anche se alcuni sono stati raggiunti, altri sono ancora da realizzare. Ad esempio il tasso di partecipazione all'educazione della prima infanzia e il tasso di completamento dell'istruzione terziaria sono entrambi aumentati. Tuttavia, uno studio del 2018 ha rilevato che anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base è aumentata. Sebbene i risultati degli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione non siano sempre omogenei, la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo riconoscono che la posta in gioco è importante. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita deve preparare i cittadini, attuali e futuri, ad assumere un ruolo attivo nella società e ad essere resilienti di fronte alle crisi ricorrenti. Dovrebbe inoltre consentire loro di partecipare alla transizione verde e digitale. La risposta delle 3 istituzioni dell'Unione Europea a tutto ciò è intensificare la cooperazione. Per migliorare i tassi di istruzione in tutta l'Unione, la strategia generale consiste nel creare uno spazio europeo dell'istruzione che consenta ai Paesi di cooperare su alcuni aspetti specifici, pur mantenendo il controllo dei propri sistemi nazionali. I leader europei hanno approvato per la prima volta l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al vertice sociale di Göteborg del 2017. Da allora, Commissione europea e Consiglio hanno condiviso le loro idee su come dovrebbe funzionare questo spazio. Le priorità sono incentrate sul miglioramento della qualità dell'istruzione per i giovani, in contesti che promuovano l'inclusione e l'uguaglianza di genere fin dalle fasi iniziali. Una più stretta cooperazione in questo campo dovrebbe anche consentire agli studenti adulti di seguire l'apprendimento permanente. L'istruzione dovrà naturalmente anche tener conto della transizione verde digitale in modo che gli studenti di oggi siano capaci di affrontare queste sfide in futuro. Da uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 emerge che la visione dell'Europa come spazio educativo ha fatto parte del processo di integrazione europea fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Per questo il Parlamento sostiene uno spazio unico europeo per l'istruzione, sottolineando nel contempo l'importanza di finanziamenti adeguati per fare in modo che l'istruzione sia equamente accessibile a tutti gli studenti, anche per quanto riguarda i programmi di mobilità dell'Unione Europea. L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Il suo formato più recente, il nuovo programma Erasmus 2021-2027, continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Mentre Erasmus Plus ha offerto opportunità di spostamento a più di 4 milioni di persone nel periodo dal 2014 al 2020, il nuovo programma punta ancora più in alto, con l'obiettivo di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Mantiene l'approccio dell'apprendimento permanente e ha come scopo la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Tra le sue iniziative faro figurano le reti universitarie europee e la Carta europea dello studente. Punta molto sull'inclusione e su una maggiore semplificazione per gli utenti finali. Integra lo sport nella struttura principale del programma, estende l'uso della digitalizzazione, sostiene nuove discipline e introduce una nuova iniziativa di mobilità, chiamata Discover EU. In definitiva, con i suoi programmi, l'Unione Europea si prefigge di migliorare le opportunità di apprendimento per le persone che vivono sul suo territorio, aggiornando continuamente i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative chiave come il programma Erasmus dovrebbero continuare ad agevolare la mobilità in Europa e ampliare l'orizzonte degli studenti. Lo spazio europeo dell'istruzione, che dovrebbe vedere la luce entro il 2025, dovrebbe rispondere proprio a queste esigenze e successivamente contribuire a eliminare le disuguaglianze e i ritardi nell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i suoi Paesi membri non cesseranno di adottare nuove misure. I dibattiti e la legislazione in materia di istruzione rimarranno all'ordine del giorno del Parlamento europeo, tanto più nell'anno europeo della gioventù 2022. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
2: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei, obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawę w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przejechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
3: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
2: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
3: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
2: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie? W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.

0: Toddler.
1: Guardando il tuo smartphone o la televisione, avrai forse notato una maggiore presenza di uomini rispetto alle donne. Ed è proprio così. Tre quarti delle persone che compaiono nei media sono uomini. È la media a livello mondiale, ma anche quella che si registra nei paesi dell'Unione. Se analizziamo il settore digitale, le cifre sono ancora più sorprendenti. Le donne rappresentano il 52% della popolazione europea, ma tra gli esperti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, solo un lavoratore su sei è donna. State ascoltando il programma Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio ci occuperemo del ruolo dell'Unione Europea nel raggiungimento della parità tra i generi nel settore digitale. Sono molti gli ostacoli che le donne devono affrontare oggi quando vogliono lavorare nell'ambito dei mezzi di comunicazione tradizionali o digitali. Le discriminazioni in materia di remunerazione, assunzione e promozione sono ben reali, così come la mancanza di misure per favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Inoltre, nonostante le numerose iniziative come il movimento MeToo, la cultura del lavoro è ancora profondamente sessista e la crisi del Covid-19 non ha certo migliorato la situazione. Da oltre 25 anni, ossia dalla dichiarazione di Pechino, che è considerata il principale documento in materia di parità tra i generi, nell'Unione Europea si moltiplicano relazioni, studi e iniziative. L'obiettivo è aumentare la presenza delle donne in sei ambiti chiave: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute. Il 2018 è stato un anno fondamentale in questo senso, con il lancio di numerose iniziative da parte di varie istituzioni europee. Ad esempio, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione 2018 sull'eguaglianza tra uomini e donne e ha presentato una relazione sulle donne e le tecnologie. Ha colto l'occasione per pubblicare una proposta per migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e un piano di azione per ridurre il divario salariale di genere. Ha anche chiesto di porre fine alla violenza contro le donne attraverso azioni di finanziamento e sensibilizzazione. Nello stesso anno il Parlamento europeo ha presentato la sua strategia per aumentare la partecipazione delle donne nel settore digitale. Queste azioni si concentrano su tre aree principali: combattere gli stereotipi, promuovere le competenze e l'istruzione digitale e incoraggiare l'imprenditoria femminile. Queste iniziative stanno dando i loro frutti. L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere valuta regolarmente i progressi in materia compiuti nell'Unione Europea attraverso l'Indice sull'Uguaglianza di Genere. Le cifre del 2018 hanno già mostrato che le misure adottate a livello europeo e nazionale hanno fatto registrare progressi rispetto alle statistiche del 2011, ma questi cambiamenti sono lenti e c'è ancora molta strada da fare. Analizzando l'evoluzione dei punteggi registrati dall'indice, si stima che ci vorranno più di 60 anni per raggiungere la parità di genere. Oltretutto, ci sono notevoli differenze tra gli Stati membri. L'indice rivela anche un'area particolarmente problematica in cui il numero delle donne è in calo costante, il settore digitale. Eppure nell'Unione Europea le donne hanno in generale accesso a internet e dispongono delle competenze di base necessarie, ma anche in questo caso le statistiche variano molto da uno Stato membro all'altro. Tuttavia sono meno numerose le donne che studiano materie scientifiche o tecnologiche, che fanno carriera in questo settore o che avviano un'attività propria. Inoltre, le donne che lavorano nel settore digitale tendono ad abbandonarlo più rapidamente degli uomini. Questo fenomeno di abbandono ha un costo: la perdita annuale di produttività per l'economia europea dovuta alle donne che lasciano il lavoro nel settore digitale ammonta a 16,1 miliardi di euro. Il settore digitale offre però i posti di lavoro del futuro, altamente specializzati e meglio retribuiti. Una relazione della Commissione europea, intitolata «Le donne nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», mostra che integrare un numero maggiore di donne nell'economia digitale potrebbe portare a un aumento annuale del prodotto interno lordo dell'Unione pari a 9 miliardi di euro. È quindi fondamentale superare il divario in materia di competenze digitali e utilizzo o progettazione di nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale. Rimane soprattutto essenziale la lotta ai pregiudizi e agli stereotipi sessisti su cui si basa questa discriminazione. A causa della pandemia e con l'accelerazione della transizione verso modalità di lavoro digitali, diventa ancora più importante analizzare questa evoluzione in relazione. Per accelerare questa evoluzione, a marzo 2020,

per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Una di queste relazioni formula raccomandazioni per affrontare la crisi del Covid-19 e un'altra per incoraggiare la partecipazione delle ragazze e delle donne nell'economia digitale. Il Parlamento accoglie con favore queste iniziative, soprattutto in relazione alla recente battuta d'arresto osservata nel settore e all'impatto della pandemia sulla parità di genere. Oggi più che mai, la sfida della parità coinvolge tutti. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo. Scoprite di più sul sito web del suo think tank.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi parliamo con Luca, in arte Radio Swoop, che ci presenta Scrivimi, ispirato al brano di Nobonocore. Vuoi parlarci un po' qual è il significato della canzone, come mai hai deciso di cantarla?
1: Sì, innanzitutto grazie per l'intervista. Nulla, io da quando ho iniziato a scrivere canzoni ho dovuto seguire un modello, no? Come fa, diciamo, con la Divina Commedia a scuola. Io ho preso come modello di riferimento Nino Buonocore, anche perché per me Scrivimi mi rappresenta uno dei pezzi della musica leggera italiana più belli che c'è tuttora in circolazione. Quindi per me lui è stato proprio un punto di riferimento per il linguaggio musicale, sia come melodia che come struttura della canzone e come arrangiamento. Con l'andare avanti del tempo ho sentito l'esigenza di confrontarmi con questa canzone perché, come ha detto Nino Buonocore stesso, è stata rifatta dai più grandi, non in ultima Laura Pausini. Io ho voluto metterci del mio, quindi non fare semplicemente una cover ma un rifacimento in chiave elettronica, per dare anche la possibilità ai più giovani di conoscere appunto questo pezzo. Ci ho messo dentro un verso inedito, qui e poi è scoppiata la grande paura, perché ovviamente mettersi a confronto con un grande come Nino Buonocore per me inizialmente è stato anche motivo di timore, però poi quando Nino ha sentito questa versione ne è rimasto piacevolmente colpito, tant'è che lui stesso durante la conferenza stampa di presentazione ha elogiato appunto questo lavoro, proprio perché mi ha detto: sei riuscito a farlo tuo, a differenza di tutti gli altri che l'hanno cantato come se fosse, insomma, una cover. Io ovviamente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi complimenti. Sto vedendo anche che appunto i più giovani, visto che comunque il brano è in rotazione nelle radio, stanno appunto scoprendo questo pezzo. Questo è uno degli obiettivi che, come ho detto prima, mi ero prefissato, quindi sono davvero contento di esserci riuscito e di aver fatto felice l'autore, diciamo il padre di questa canzone.
0: Tra l'altro il progetto prende forma anche in un lungometraggio, giusto? Vuoi un po' parlarcene?
1: Esatto, io oltre a essere il cantautore, appunto Luca Laruccia, in arte Radio Swap, sono anche il presidente di un centro diurno che gestisce 30 ragazzi diversamente abili, e dando appunto l'ambito discografico ci è venuta l'idea, insieme allo staff del centro Casa C'è di Son Giovinazzo, di realizzare appunto un lungometraggio chiamato appunto Scrivimi, posto che ad oggi c'è già una difficoltà di comunicazione per i normodotati, figuriamoci per chi appunto ha una disabilità. Pertanto siamo riusciti con l'equipe del centro a leggere quelli che erano i sogni e le necessità dei ragazzi diversamente abili e ci siamo prodigati per realizzare appunto i loro sogni, per lanciare alla fine il messaggio finale che appunto i ragazzi possono essere una risorsa per la società e non, come qualcuno pensa, un peso. All'interno di questo lungometraggio Nino Buonocore ha partecipato proprio come parte attiva, è venuto nel centro e ha suonato Scrivimi, e i ragazzi sono riusciti a seguirlo, i ragazzi hanno proprio un'orchestra, sono riusciti a suonare e ad arrangiare in presa diretta Scrivimi con Nino davanti. Quindi Nino non riusciva a credere ai suoi occhi, è rimasta a bocca aperta perché ha detto: ma io che faccio, suono? E lì abbiamo detto: suona, però. E così è stato, quindi è stata davvero un'esperienza bellissima. Questo lungometraggio è stato presentato a Bari, ottenendo già un successo notevole, sia come appunto a livello di stampa che di pubblico. Verrà presentato in tutta Italia e quindi siamo fieri di aver fatto, insomma, un'opera del genere, anche perché noi abbiamo ottenuto anche il patrocinio della Regione Puglia, che ha riconosciuto quest'opera di interesse pubblico.
0: Per quanto riguarda progetti futuri, hai in programma nuove canzoni o l'uscita di un album?
1: Sì, io collaboro con il mio produttore che è Marco Falagiani, lui è un mostro sacro della musica leggera italiana, ha partecipato a 14 festival di Sanremo vincendone mi sa 7, coperto artisti come Fabrizio Moro, scritto per Mia Martini, quindi davvero, insomma, un punto di riferimento anche lui per me a livello discografico. Lui ha creduto in me sin dall'inizio, abbiamo scelto Scrivimi come lancio appunto del singolo dei Radio Swap. Successivamente tiriamo in onda radiofonica il nostro singolo, sarà appunto un inedito, e successivamente il disco vero e proprio, che comunque è già pronto.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' a tutti i contatti dove possono seguirti e se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
1: Su Facebook basta scrivere appunto Radio Swoff, singolo si trova lì sulla mia pagina, o basta cercare su YouTube Scrivimi Radio Swoff, questo per appunto cercare sia il videoclip che il brano. E allora ecco a voi Scrivimi dei Radio Swoff.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: How much do you know about the European Parliament President? You probably know her name, and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union, but let's find out more.
1: The first step for any European Parliament President are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its President every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal, a belief that together we are stronger and we are better, a belief that ours is a Europe for all.
0: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups, or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
1: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament President is to chair plenary sessions. That means that the President opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
0: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
1: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups and Parliament's Bureau, which includes the 14 Vice Presidents. If you aren't familiar with these terms, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
0: Another key aspect of the President's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the President has to make official trips around the world on a regular basis.
1: But the President's duties do not end there. The President also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on the agenda and discussing them with the heads of state or government.
0: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the conciliation committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
1: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
0: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
3: Anche se la maggior parte degli acquisti nell'Unione Europea avviene ancora offline, nei negozi, con pagamento per lo più in contanti, lo shopping online e i pagamenti elettronici sono in forte aumento. Una grande maggioranza dei cittadini europei, specie quelli sotto i 45 anni, effettua almeno parte dei propri acquisti online. Sia online che nei negozi fisici sono sempre più diffusi i pagamenti senza contanti, in particolare quelli con i portafogli elettronici. Questa nuova economia digitale deve però affrontare notevoli sfide, tra cui i problemi legati a criminalità informatica, privacy e inquinamento, ma la convenienza e l'efficacia di questi metodi, insieme alla loro popolarità tra i giovani, fanno sì che il loro uso continuerà a crescere, anche grazie al sostegno dell'Unione Europea all'economia digitale. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della crescita del commercio elettronico e della società senza contante. Nel 2015 il 7% di tutte le transazioni al dettaglio è avvenuto online. Nel 2020 questa percentuale era più che raddoppiata. All'origine di questa tendenza la Cina, dove nel 2019 più di un acquisto su tre è avvenuto online. Di gran lunga il tasso più alto al mondo. Questa crescita del commercio elettronico si registra soprattutto sulle piattaforme cinesi e americane come Taobao e Amazon. L'84% della popolazione dell'Unione Europea usa regolarmente Internet ed è quindi probabile che l'e-commerce si affermerà anche in Europa. Secondo Eurostat, nel 2019 il 60% dei residenti dell'Unione ha ordinato qualcosa online. 10 anni prima erano poco più del 30%. Questa percentuale è ancora più alta tra i giovani. In Europa l'acquirente medio online ha meno di 65 anni, un livello di istruzione elevato ed è impegnato negli studi o impiegato. Meno propensi a fare acquisti online i gruppi con minori disponibilità economiche, come i pensionati e i disoccupati. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, il panorama del commercio elettronico è cambiato rapidamente perché le persone sono rimaste a casa e hanno cercato di evitare i contatti sociali. In Cina, ad esempio, nel febbraio 2020, le consegne di generi alimentari freschi di uno dei mercati virtuali sono triplicate nel giro di 10 giorni. Lo sforzo per ridurre i contatti interpersonali ha anche portato a un aumento dei pagamenti elettronici senza contatto. La pandemia ha però permesso ai venditori online di praticare maggiorazioni di oltre il 2000% su articoli come mascherine e disinfettante per le mani. Con l'aumento del commercio elettronico sono arrivate molte nuove opzioni di pagamento digitale, tra cui il sempre più popolare portafoglio elettronico, che permette agli utenti di pagare con il cellulare. Detto ciò, la stragrande maggioranza degli acquisti in Europa avviene ancora in contanti, anche se questo dato varia notevolmente da un paese all'altro. Da notare che il pagamento in contanti in euro è attualmente l'unico sistema di pagamento al dettaglio accettato in tutta l'Unione. Il progressivo affermarsi di commercio e pagamenti elettronici presenta naturalmente vantaggi e svantaggi. Il commercio online crea posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche se la qualità di questi lavori è discutibile. I pagamenti senza contanti riducono le frodi e i costi associati alle transazioni in contanti. A livello globale, 2,5 miliardi di persone non hanno un conto in banca, quindi l'aumento dei pagamenti mobili, che non richiedono un conto bancario, può rendere i pagamenti elettronici più accessibili a questi gruppi che utilizzano principalmente i contanti. Desta preoccupazione il fatto che le grandi piattaforme di commercio elettronico come Amazon hanno un enorme vantaggio rispetto ai negozi fisici dal momento che possono ottenere una gran quantità di informazioni sui loro clienti. In Cina, ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica sono sempre più utilizzati per scopi commerciali e di altra natura. Nell'Unione Europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 2016 offre una certa tutela, ma conviene restare vigili. Il commercio elettronico ha un impatto sull'inquinamento, dato che fa aumentare il numero di pacchi ordinati e il trasporto necessario per la loro consegna. Le aziende stanno cercando di affrontare questa questione, ma ci vogliono soluzioni più complete. L'e-commerce e i pagamenti senza contanti comportano anche un maggior rischio di attacchi informatici e violazioni della sicurezza informatica, cosa che i cittadini dell'Unione considerano molto problematica. E infine la sicurezza dei prodotti. Una recente ricerca ha dimostrato che 3/4 delle merci ordinate dalle grandi piattaforme online non hanno superato i test di sicurezza. Per molti anni l'Unione ha promosso ampie trasformazioni per preparare l'Europa all'era digitale. Ha adottato una legislazione per agevolare le vendite online tra un paese e l'altro, tutelare il diritto dei cittadini europei alla privacy digitale, migliorare la protezione dei consumatori, combattere la criminalità informatica e rafforzare le norme sulla sicurezza dei prodotti. Presenterà un programma di apprendimento delle competenze digitali e di sostegno alle piccole imprese affinché possano prosperare nell'era digitale. Allo stesso tempo sta attuando il suo Green Deal e si sta adoperando per rendere l'economia europea neutrale in termini di emissioni entro il 2050. A mano che cresce la concorrenza con altre regioni come Stati Uniti e Cina, l'obiettivo dell'indipendenza digitale diventerà sempre più importante per l'Unione Europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande e dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrei un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinita.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
0: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023,
0: comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.

0: ma non avevo mai cominciato da zero.
1: La droga dà, la droga dà, la droga toglie, la droga toglie. Un re non dà le dimissioni, resta un re o muore. Un re non dà le dimissioni, resta un re o muore.

0: da soli, fidati, bastiamo noi.
1: Allora scendi, puntello in piazza Lambertenghi, quasi le 20.
0: Sto scannando a 120, sono nella via.
1: Ci sto aspettando qui, lo stesso bar che sta di fianco alla lavanderia.
0: Ok, ti vedo, stai lì avanti.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: C'è una strada che sa di bucato e ragù.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica!
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!

0: Dominica.
1: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
2: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
1: This is also a question of common courtesy.
2: Si tratta di una questione di cortesia.
3: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane, benvenuti, oggi è Eurofonica in diretta dall'officina musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario, per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tutto fare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser, ciao Kate.
4: Ciao, è bellissimo essere qui e... infatti oggi parleremo
3: di
4: dedicare tantissimi...
3: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
4: il mio sogno. No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica. Ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
3: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce.
4: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
5: Sì, Antonio Stajanis.
4: È lui proprio, e che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
3: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque.
5: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, eh? Ho capito, vabbè.
3: Bruxelles capitale.
5: Sì.
4: E addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, e è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
5: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento Europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
4: non
5: ha colpito...
4: Non in russo stavolta.
5: No, no, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento Europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento Europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
3: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli anti-europeisti? Dell'Erasmus?
5: E ovviamente del roaming.
3: Oh, allora,
5: due
3: da
5: cavalli
3: 8 anni...
5: di battaglia,
3: no,
5: proprio.
3: Questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
5: È un tema un po' trasversale.
3: Esatto, anche tutto il festival. esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
4: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
3: Oh, bene!
5: Finalmente!
4: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
0: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che sarà riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
5: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
4: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
5: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
4: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, con i paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
5: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
6: Fonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
3: Eurofonica. A proposito di spinte

0: Da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
1: Sì, se lo chiedono
0: Come
1: in
0: dargli
1: tanti come faccio a
0: torto?
1: far parte del PPA,
2: Ma
1: signor Orban, ma...
2: effettivamente Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione di Angela Merkel. E quindi appunto rappresenta una posizione abbastanza
1: Ecco,
2: interessante.
1: moderata stona un po' sempre, però sì,
2: Però effettivamente la Merkel sugli
1: certo,
2: immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
3: This is the first time that a member state has decided to leave us.
4: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale.
3: The European Parliament must defend citizens'
4: Il
3: rights.
4: Parlamento europeo deve difendere i
3: This is
4: diritti
3: why
4: dei
3: we need an
4: cittadini. Questo è il
3: agreement
4: motivo
3: based on
4: per cui
3: continuity,
4: abbiamo bisogno di un accordo
3: reciprocity
4: basato sulla
3: and non
4: continuità, la
3: discrimination.
4: reciprocità e la non discriminazione.
3: Not
4: Non
3: reaching
4: raggiungere un
3: agreement on the right
4: accordo
3: of
4: sulla
3: citizens
4: tutela dei diritti
3: means
4: dei cittadini
3: not
4: significa
3: reaching
4: non raggiungere
3: agreement at
4: nessun
3: all.
4: accordo.
3: Close cooperation on defense, police,
4: Una cooperazione
3: intelligence,
4: stretta con il
3: judicial
4: Regno Unito
3: matter,
4: in materia di difesa,
3: continuing with the
4: polizia,
3: UK,
4: intelligence e a
3: where
4: livello
3: there is
4: giudiziario deve
3: a
4: continuare,
3: clear
4: accordo o meno.
3: progress. The Rome Declaration has given us a fresh start.
4: Stiamo facendo passi in
3: I hope
4: avanti.
3: we
4: La
3: generate
4: dichiarazione di
3: new
4: Roma che ci ha
3: momentum,
4: dato un nuovo inizio.
3: taking
4: Spero che
3: Europe
4: possa
3: forward
4: generare un
3: while
4: nuovo
3: bringing
4: slancio,
3: closer to
4: facendo
3: its
4: avanzare l'Europa,
3: citizens,
4: rendendola più
3: while
4: vicina
3: bringing
4: ai
3: closer
4: cittadini.
3: to its citizens.
5: Eurofonica.
1: Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo perché parlava del Regno Unito che ci lascerà se
0: Sempre
1: non
0: più
1: andrà.
0: bravo Tajani a parlare inglese, anche se
1: Straordinario.
0: Pittella lo preferisco.
1: Beh, Pittella è meraviglioso,
0: L'inglese di
1: soprattutto
0: Pittella.
1: poco prima di pranzo, cioè
2: Ero
1: nel
2: lì in
1: video
2: Parliament.
1: che parli a Menda. Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
5: Eurofonica.
6: Destruction o Royaume-Uni.
7: Sul Brexit.
6: On Brexit.
7: Brexit.
6: Brexit.
7: Brexit.
8: Brexit.
6: We will only come out of these crises if we work together.
8: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May, indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole: Divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei 4 gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli affari costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
5: Eurofonica!
1: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
2: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parlano che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
0: Number three. Il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
1: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
2: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
0: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
1: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fare... perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così, uno esce e è tutto subito.
2: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante ad esempio: c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra. Infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per dai, venite con noi, facciamo un bel mercato. Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
1: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare. E questo è molto importante, sì. perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna, quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
2: era inaspettato,
1: esatto, chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
2: Cioè, c'era un po' con
1: sì, chiunque.
2: State sulle palle tutti.
1: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ho detto tutti quanti.
0: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
1: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
7: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles e un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
2: Eurofonica. Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare
1: codo.
0: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi, ad esempio, si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
2: Più ne ha più ne metta.
0: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
1: Sillaba.
0: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
1: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
2: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
0: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
2: E anche qui ci sarà Zrinka Vrabec Moises, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
1: L'ha invitata solo per ridirlo.
2: Esatto.
1: L'ha fatta invitare apposta.
2: Anche la signorina Babinez. Che...
1: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
2: Attenzione.
1: E si parlerà di libertà d'espressione e tutte le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
2: Infine, a chiudere il festival ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi, dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
0: finalmente il francese potrà...
2: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
1: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso? Sono un po' più
2: eurocritici. Sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
1: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
2: Di cosa?
1: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa... Dicevi allora, tu. Ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
2: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
1: E c'era Juncker che ti obbligava...
2: Esatto, sì. Che stai facendo? Sì, sì.
1: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa. Vai, ve la voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
0: No!
1: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere... quante persone hanno condiviso questo link?
2: No, aspetta, però scusami, cioè, nel senso, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso
1: chi è che va a casa?
2: No, com'è che controlli? Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
1: Juncker le mutande? Juncker ti guarda mentre va in bagno.
2: Ah, ok.
1: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
2: Beh, complimenti, complimenti.
1: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
2: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
5: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la Conferenza Internazionale per il Sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
2: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
5: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi Red Air dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
0: infatti Bruxelles che fa?
5: È intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole però, insomma, ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per il post, per la ricostruzione post-conflitto.
0: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
5: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
1: No, perché? Come hai fatto questo collegamento al volo?
5: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
2: Però erano tutti e 11.
5: Esattamente, erano sempre candidati per tutti e 11, quindi è stata una sorta di gazzarra totale, dove tutti sono praticamente mai parole.
2: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via, un casino, non si capiva niente.
5: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
2: Poi in francese, tra l'altro.
5: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
1: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
5: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto: appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
9: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
0: ti
9: politica
0: ti riferisce qualcuno?
9: No.
2: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
5: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
2: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la rassegna stampa. Erano belli però i giornali, ci sono piaciuti.
5: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
0: Antonio fa strani segni.
9: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
5: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%.
2: Cioè,
5: quasi un
0: quinto. Sono scesi in piazza, si sta
2: parlando. Non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè su tutto.
5: Esatto. Ok. Diciamo che però Pierre Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dal Parlamento sulla Grecia, se ne si è
2: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stati.
9: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
2: Sì, infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto, cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario, secondo me.
0: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti.
9: Un altro bellissimo rapporto.
5: Sì, sì, veramente.
0: Qua abbiamo tutte relazioni.
5: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano, questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocratici, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
9: Esatto. Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
5: Con il tifo di tutta Europa.
9: Dai!
2: Esatto. Una cosa bellissima.
5: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro, sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
9: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia. Straordinario.
0: Ma in Grecia?
9: E anche in Grecia.
2: In Italia?
5: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli stati membri e alla Commissione, dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
0: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
5: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che il
9: Parlamento... Ci impongono il diesel.
2: Scusate, no, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento europeo che lo dice sta cosa, non è... capito il sito di fake news, quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada, e la commissione sembra che se ne sia bellamente
0: più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
5: Sì, assolutamente, siamo diciamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente diciamo il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati poi, quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
2: non sono entusiasti. Grazie mille quindi, Lorenzo, per questa fantastica...
0: Ma quante cose succedono in una settimana,
2: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
9: Queste cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
2: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Io Skills, in cui andiamo...
9: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente,
2: colpiti. No, momento solito di grande interesse.
0: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
9: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
2: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè,
9: e questa l'abbiamo sentita tante volte.
2: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno segnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto essendo ambitissimo non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti in questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
9: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
2: Vai.
9: Italiani.
2: Garantissimi.
9: E perché ci piace il posto fisso.
2: Noi queste cose... Appena senti concorso pubblico,
9: soprattutto la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea. È sempre
2: concorso pubblico. E tutta l'Italia.
9: Mandano una domandina pure per i poveri.
5: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
2: No, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, com'è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
9: E qui tre quarti di italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
2: E poi ovviamente diciamo la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi. E le prime frasi, la prima fase, scusate,
0: parole tue,
2: esatto, in cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città. Quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
0: rimborsato
2: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
0: Non male.
2: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole, che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono, e gli viene fatta un'altra, sì. Perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici ah non accetti, vabbè ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò, e il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo ho lo 0% di possibilità, se ci provo almeno c'è un po' di possibilità.
9: Come con le donne, fantastico. Allora, esatto, salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
2: ciaone,
0: Antonio Megalizzi.
9: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
10: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica.
9: Eurofonica.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma, all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo, proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma.
16: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea, dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. La Comunità Economica Europea è stata la migliore risposta che si potesse dare, e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
9: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
16: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente, e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
15: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Radiofonica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
2: Tipo adesso?
1: Sì.
2: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
0: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondamente da quelle dei continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No. Thank you.
13: Thank you all for that.
14: Eurofonica!
2: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
0: Eurofonica.
15: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Jauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
16: Eurocritico.
2: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
16: sangue. Non vedo l'ora.
2: Siete pronti?
1: Inizio io.
2: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
13: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
2: Non con mi Schengen ti ha steso, eh?
13: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
13: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse è l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
13: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori, il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
13: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
2: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
16: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
0: Eurofonica.
17: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
18: Lo sapevo che erano i 60 anni di Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
19: Tanti auguri.
20: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Ama!

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

amica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scene.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

bane già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Heinz.
1: Gesù è italiano perché si sente un dio, perché pensa che sua madre è vergine e a 33 anni vive ancora con i genitori.

0: film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, Don Medellin.
1: Radio 6023.